0: sicura, me ne posso andare.
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: Esame di chi?
1: No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente, capito?
0: Ho capito, sì, mica sono scelto.
1: Allora, fiore.
0: Fregno.
1: Grip. Colpo.
0: Aglio.
1: Corna.
0: Dottor.
1: Cretino.
0: Vaffanculo.
2: Trento.
0: I mortacci, tu adeguati, io non avrei tu voglia marchettare.
2: I salieri, presto.
0: Salieri in casa, oh, io mica sono Marco.
1: Mi sono messo, via.
0: Marco, è lei che mi fa le

0: capito, dottore. Se no quando mi sveglia la mattina c'ho la fregna qua, ma che cazzo gli devo dire, scusa?
1: Nummer 52. What noise bring

0: la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo si è spiegato! What's up, man? Parte 3! 3! La 1! La 2! O la 3!
4: Jaga jain marafaga.

0: ora ti racconto la sua storia.
1: Ciao amici, che emozione sentirvi. Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia.
3: E adesso che Lorenzo ti ha spiegato, what's up man, le parte 3, la 1, la 2 o la 3?
4: Osannae, Osannae.
1: What's up?
5: Motherfucker.